0: numero 4.
1: Shakira, e morna voi, dai dai.
0: Numero 3.
1: Lady Gaga featuring Doechii, Runway.

0: Numero 4.
1: Shakira, en buena voi, dai dai.
0: Numero 3.
1: Lady Gaga featuring Doechii, Runway.

0: numero 4.
1: Shakira e Burna Boy, Dai Dai.
0: Numero 3.
1: Lady Gaga featuring Doechii, Runway.

0: numero 4.
1: Shakira, in burn a voi, dai dai.
0: Numero 3.
1: Lady Gaga featuring Doechii, Runway.

0: 4.
1: C'è chi è in Burna Boy? Dai dai.
2: Dai dai, Ico, dai dai, let's go. Dai dai, Ico, dai dai, let's go.
1: Lady Gaga, Ido e Chick Runway.
2: Monday to Sunday, I got
1: Vivi Rex and David Guetta, Sun Girl.

0: numero 4.
1: Shakira, in word a voi, dai dai.
0: Numero 3.
1: Lady Gaga featuring Doechii, Runway.